Olena Dutschpfeifer. Cresce la pietra nel ventre spigoso della terra. Cresce nel palmo il dolore impietrito di ogni giorno. Una tavola, e su di essa un'orma scolpita con soffice pane, con la sua parvenza, inesistenza.